0: kosha.
1: Zalanda so.
0: Zalanda so.
1: Tut kada.
0: Ikuze.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalanda so.
2: Zalanda so.
0: Okay.